salterà. L'ora è bella per rasare che in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per rasare che in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.